matho ha o jile o phethile e ka ba dijwana tsa mofo o di isa kae again Antoine.

0: Andare, io voglio mangiare la manzugnana.
1: Are tsa tsena re tlatsa moya, are tsa tsena re tlatsa matla.

0: ka kgwedi ha se a amuela 120,000.
1: Ye? Ya di kgwe ya di khale, ya di di.
0: Kgwe ka kgwedi 120,000.
1: A re di se o tsobo.
0: Ye?
1: Ntse ba tlhare mo rapel e ba itshara hantle.
0: Wa
1: di ke re tsone la lo fuyeng ke ntate mo di mo a itshara hantle ka ba motaya. Aba sa mai fufisa ho se mona go tla le fe.
0: Oh, ke le hlono.
1: Eh, ntate mo di bo mo file ke ka talent e fuyeng ke ntate mo di.
0: Bona e time, wa tsana e time na o thwe ke bokae?
1: Eh, me
0: 5,000.
1: I said 5,000.
0: Oh.

qu'elle va muchísimo a mi jumela. Mosontso se betsana lo matlafatsa me hatwe re re tsung ho sireletsa bana kgahlanong le tlhekefetso ka marandrang le dikotsi tse ding tsa marandrang ka thuto matsholo wa netsa thuto le tshebedisano ya bana le seabo ditjabeng tsena. Le tona la temo kanetswa di jalo papena pa etseng se di be mo tshoborane le ipiletsa ho di hwai le ba hwebi ba boya ba di nkule dipudi ho ikamahanya le melao ya tshireletso e kentsweng tshebetsong ka mora ho qhoma ha lefula tlhako le molomo. Ho tlala hwa ha monna ya belelwang ka ho leka ho utswa dikgomo a tshisitswe a ntse a phela ke setjhaba hara makoro berea. Ho tsamatshaba ho ntse ho ena le batho ba e so fumanwe kgwedi ka mora hore lefatshe le reketle habedi Venezuela. Ho tse ding, Amerika e lefisa bahwebi mmoho le yona ba 60 lekgetho le letjha bakeng sa diperesente tse 99 tsa thepa e kenang Amerika e tswa dinaheng tse ding ka le reng ba hlotse ho thibela ho qobellwa ho sebetsa ha batho. Mamela ditaba ka botlalo mo setsong e 15 ka mora hora ya pele.

Mamedi Haku Dumedi Seka Cheno Kila Mashuma Mabidi Ametsu Emene Kwediki Ona Ya Pupu Selemo ke sona sa ketetse pedi mashuma babedi a metso e tsheletseng go dimediswa ke tla di makutle le nana o ke lona la midday life ke le bo jwa lo gaitse di aka ri lo mkhabudi ya bilondo ena o tla ho renya borobong o fihlela ho renya ya le shumene metso medi ha re be mmoho.

ntho tsenga ta holo bekeng yena tse go ntse re di shebile tse go ntse re ipotsa ka tsona gore eh o trenda memo mona ntate o tike memo mpo entsu si tsu tsem fela hanye nyane nyana fela ke mo so tshusetswa batho jwale ka bophelo ba bo ke ga ho aba tuba ile ba gaba ka mogho strong a ka le bo ke tshelte tsa rona tselo tse jwa mmo a se tsalo a ke tshelte tsa rona tse jwa mmo a se tsalo kala ga du utwa puo tse jwa jwale ka mogho o se ona le bo hona le hwane di jwalo di ponzi scheme di jwalo di pyramid scheme ba ba ntatotse kona o hlela ha wa tseba ho ka hlawa qala hantle ha iqala jwale ntho ngwe ke yele letsweng ke hore e fetuile content ne a batho ba shoota di video ntate le ba ile ngo ga ba a mea ho hang hle ho bona ona jwale tjene se hle le